Marek, chi può gene mi cri. Tvoj hoćem svet, hoćem da vidiš, da sam za te tu spet.